Miei cari amici vicini e lontani, la mia più cordiale buonasera, ben ritrovati con Ciao Italia. Ja, my liebe Freunde, neun fern, guten Abend, buonasera a tutti, benvenuti a Ciao Italia, benvenuti questa sera, ricchi e poveri, heute Abend mit uns hier in Ciao Italia.

piccolo amore mio, ragazzi, bellissima. Oit haben sin adian vang mit ricche e poveri. Ja, warum, warum, warum, neste jahre sin mit uns hier mit Cia Italia e ricche e poveri e in Kongressal. Neste jahre grandioso. Bene, le dediche, ragazzi, le dediche. Marina per suo marito Luca. Abbiamo un'altra dedica da parte della signora Smeralda per il suo fidanzato Orazio. E danno come vai da mitunze dediche. Vo vastu tu di unze dediche magandia. O da vai o casar in Facebook. O da vai Salvino parla.

0: Fantastico!
1: Buonasera. Che bello!
2: Mio fratello!
1: Grazie!
2: Mio fratello è napoletano!
1: Esatto! Veramente siamo fratelli! Ma da tanto tempo!
2: Sai che ero teso, ero teso!
1: Sì, emozionato! Non sì. Dillo a me!
2: A me tu di più, certo! Però anch'io,
1: Io ti ringrazio perché sei venuto alla mia festa, la tua presenza mi onora. Perché la tua è davvero una carriera straordinaria, iniziata nell'84 con Terra Promessa, hai vinto Sanremo.

0: Esatto. Lui è salito su un aereo nell'84 e non è sceso più, continua a girare il mondo.
1: No, sono venuto a Napoli.
0: È la vera nostra rappresentanza nel mondo della musica italiana. Io invece nel 92 ho preso un treno per andare a Sanremo e ci ho impiegato 8 anni, sono arrivato nel 2000. Il mio primo
1: Vabbè, dai, sei arrivato comunque, dai. Anche tu, ne hai fatta di strada.
0: Abbiamo fatto un po' di strada, abbiamo suonato in
1: Ma
0: giro.
1: Ma siamo in diretta?
0: Certo che siamo in diretta, vuoi salutare gli amici di Reamo, vuoi salutare qualcuno a casa?
1: I miei figli.
0: Saluta i tuoi figli.
1: Ciao figli.
0: Comunque, se ti devo dire la verità, fin dall'inizio c'è una cosa di te che mi ha sempre colpito: la tua capacità di trasmettere allegria, spensieratezza, solarità, gioia di vivere. Guarda qua, guarda che ti faccio vedere. Di qua o di là. Ecco, vedi? Tutte le tue copertine sono tutte fatte di allegria, spensieratezza, solidarietà.
1: Ma poi l'ho data dopo l'allegria, dopo. Ma anche tu non eri male però, eh?
0: No, eh?
1: Guarda.
2: Bene, una bella chiacchierata, ragazzi.
1: Ma
2: datevi una calmata adesso, eh?
0: No, perché durante i servizi fotografici perdevo sempre qualche bottone, quindi stavo sempre con la testa così.
1: Ma l'importante poi è quello che
2: sono due chiacchieroni.
0: E nei tuoi?
2: Gigi D'Alessio, Nero Saramazzotti. Sì.
0: Ci sono canzoni, forse le più belle della musica italiana, come questa.
1: Grazie.
2: Andiamo, ragazzi. Gigi D'Alessio, Eros Ramazzotti, live con Ciao Italia.
0: Luca Scarpa.
1: Luca, grande Luca.
0: Te la ricordi?

Yo, jetzt Umberto Mago Petit Marie. Sì. Andiamo! Gloria, gloria, gloria!